0: 3, du kan lide fra 1 og 10. Hitdepotet i B4 Play.
1: Med Andrew Jensen.
2: L'espressione malinconica e quel sorriso in più, ma cosa mi fai? Stai così vicino, così immobile.